Radio Patata, il piacere della buona musica. Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

le house emotions dagli anni 80 ad oggi. Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: Sono le 3:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

Reload that one.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.
1: Gotta have House Music.

0: Sono le 4:53. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
4: Let's go.
2: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: V-Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: altre. Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 1976 Records, i dischi della radio in
2: 45 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes, back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: patata. Come pompa questa radio.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: preferita è Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
4: Let's go.
5: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. 1976 Records.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
1: 1976 Records, i dischi della radio in
2: 45 anni di storia della radio.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Tra poco, warm up, primi giri, su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:43.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Warm up!

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sa.

condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Giornale Radio News.

0: Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
1: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e uno capoluogo di regione. Laura Supino.
2: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
0: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani con un altro volo saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyagintsev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera al via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6, il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. podio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff: concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, gli stacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
4: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
3: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito: Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo. Alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
0: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter. La Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Top Italia. Questa è la musica

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova. Martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata 10
1: 10 10
2: Raffica da 10.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama. Senza fiato. Senza tempo. Senza pubblicità. Raffica da 10.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: segnale orario.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiusi in appena 2 punti. Milan, Roma, come Juventus, stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
6: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
5: Gasperini dalla sua è padrone del proprio destino, ascoltiamolo.
7: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori. Sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri, e magari tutti poi i totali li faremo domani dopo la gara. E oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione a questa partita.
5: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
8: Non mi è mai passato per la testa. Casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
5: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dall'Ara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
9: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
5: In serata la Lazio ha battuto il Rimonta e il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
10: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, ascolta nessuno lo stesso. Poi c'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
5: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
11: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
5: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarro, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Buscova, martedì l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie, si andrà a gara 5. Stasera ad Atene Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega, in palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia, da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata, la più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina

su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: Questa è Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai Verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina su

tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Siamo tutti italiani.
2: Siamo tutti italiani.

0: tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde. La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina, una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, che intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Si chiamava Nazir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Sentiamo da Washington.
7: Ancora

0: dai Pennsylvania Avenue, una delle aree più sorvegliate della capitale. Gli agenti hanno risposto agli spari e hanno colpito l'assalitore. L'uomo, identificato come Nasir Best, 21 anni, è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Una persona che si trovava nelle vicinanze è rimasta ferita. L'area attorno alla Casa Bianca è stata immediatamente isolata, strade chiuse, controlli rafforzati, agenti e militari schierati per circa un'ora fino alla revoca del blocco. All'interno del complesso presidenziale, i giornalisti presenti sono stati fatti riparare nella sala stampa mentre le forze dell'ordine mettevano in sicurezza la zona. Al momento della sparatoria, Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran preannunciato nelle scorse ore da Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano ha riferito di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Frena Teheran con i Pasdaran che parlano di annuncio incompleto. Trump fa propaganda, precisano, Hormuz rimane sotto gestione iraniana. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
2: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
1: La Commissione europea, attraverso la Commissione Biodiversità, il 18 dicembre 2025 ha inviato alle istituzioni italiane una lettera riguardante la riforma della legge 157-92. Secondo le categorie animaliste, il governo italiano avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles che conterrebbe critiche nei confronti di alcuni passaggi della riforma. Così Massimo Buconi, presidente nazionale Federcaccia.
3: Che intervenga la Commissione europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizie, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione, lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157, quindi quelle cose che si stanno discutendo diciamo da mesi.
1: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi, il Como, in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
5: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
4: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
6: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
4: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
7: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente credere creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
4: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso. Nel frattempo mettetevi comodi.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Warm up. Warm up. Yeah.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Su Radio Patata le novità della settimana.
2: Noi due siamo bravi.

diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

al Coachella Festival, e in effetti lui rispetta il fraseggio grezzo, ciclico e quasi quasi percussivo della voce di Nina Simone, andando a sovrapporre la voce di quest'ultima a questo bel groove decisamente moderno, cadenzato. Una bella traccia questa qua. Siamo intorno alle 130 BPM. Le 14:20 minuti, una manciata di secondi. Buon pomeriggio, cari. Rigorosamente live anche oggi dai canali di... Allora, in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica.

E quando si parla di Paolo Bardelli, chiaramente uno dei più grandi DJ producer italiani, famosissimo nei locali dell'Alto Milanese, famoso anche per il suo modo di mettere i dischi tenendo sempre lo stesso

sotto certi aspetti molto new disco. Le 14:25, i minuti, state con noi, stiamo già alla ricerca di alcune notizie, e perché in effetti qualcosa da raccontarvi e ve lo dobbiamo anche oggi, no?

La Deep House e Tribal House. Siamo nel 1999 e questa traccia firmata da D-Trax con Work It riprendeva anche un'altra traccia house del decennio precedente. Quasi le 14:30, amici, parlavamo insomma di questo arrivo molto repentino, insomma, del caldo, della bella stagione, e in rete circolano delle immagini che riguardano Posillipo. E solo che da quelle parti, a pochi giorni da quello che potrebbe essere l'inizio ufficiale della stagione estiva,

servizio del TG, amici, si vede chiaramente la gente che butta il rifiuto per terra. E non c'è il bidone? Te lo porti a casa, oppure cercare un bidone è troppa fatica? Ma fate proprio schifo.

traccia davvero molto molto bella, questa qua firmata Hot Mood con You Can Be Me, traccia che si distingue per la sua capacità di catturare quasi quasi l'essenza nostalgica del

i minuti. Allora, dicevamo che sono aumentati i prezzi delle case, ma anche quelli dei garage non scherzano. Pensate che a Roma si vende un garage di 13 metri quadri, sapete per quanto? 260.000 euro. 13 metri quadri di garage, ripeto, 260.000 euro. È vero che si trova nei pressi di Piazza Navona, in un condominio in via di Santa Maria dell'Anima, ma un box a 20.000 euro al metro quadro fa davvero molto riflettere. Un box che si trova al piano seminterrato in un palazzo signorile, un garage accessibile H24 con tanto di portone automatico, servizio di portineria e vigilanza. Le spese condominiali per il suo mantenimento, visto che è condominiale, è di 20 euro al mese. D'altronde si sa, no? È impossibile trovare parcheggio nel centro di Roma, gli spazi privati sono sempre più pochi, per cui chi possiede uno spazio

Era una di quelle tracce davvero pazzesche, questa qua si ballava tantissimo nel 2002, questa Another Brick in the Wall dei Pink Coffee, una cover molto peculiare, rigorosamente house, del classico iconico in rock dei mitici Pink Floyd.

caratterizzano, non ci resta che attendere questo format di controinformazione in onda ogni domenica dalle 14 alle 20. E attenzione, perché tra non molto parleremo di una ricerca, no? Secondo

contatto con un pianista jazz professionista, elevando sicuramente il motivo rispetto alle tradizionali produzioni house. 14:57 amici, allora parlavamo di questo studio e chiaramente c'è un posto per gli uomini, no? Dove

lanciarsi e mostrare tutta la loro sensibilità senza paura di essere giudicati. Lo stadio, più in generale il calcio, che sia sul divano di casa con gli amici o davanti allo schermo di un bar. E nella vita di tutti i giorni, insomma, la società ancora oggi impone l'idea che un uomo debba sempre mostrarsi forte, trattenere le emozioni, però davanti ad una partita di calcio questo muro crolla. E c'è infatti una ricerca pubblicata recentemente che ha esaminato proprio questo fenomeno, spiegando che l'ambiente sportivo è uno dei pochi spazi sicuri in cui l'universo maschile si sfoga libero. Quindi l'energia dei tifosi fa una magia e tra

piangere per una relazione ancora oggi viene visto come una debolezza o un fallimento personale, mentre il calcio azzera i blocchi perché il dolore, se la squadra perde, si divide con tutto il resto dei tifosi. E noi

0: Con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
3: Presidente,
4: scusatemi, vi devo salutare perché devo

0: Rewind. Just keep on dancing, just keep on
1: dancing my love. Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

Dance With Me, disco questo che raggiunse anche il primo posto in classifica in Finlandia, mentre in Germania ottenne il disco d'oro per aver venduto oltre 250.000 copie. Keep on Dancing con DJ Bobo, domenica 24 maggio 2026. Buon pomeriggio per chi da poco si fosse

volo per le vacanze perché terrorizzata dal possibile aumento delle tariffe. Però peccato, perché ora pare che i prezzi delle compagnie aeree low cost stiano crollando ulteriormente, nonostante il caro carburante che pesa sul settore aereo. E dietro questo cambio di rotta ci sarebbe soprattutto l'incertezza dei viaggiatori, e tra tensioni geopolitiche, timori sui costi del carburante e paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando l'ultimo momento prima di prenotare. Una situazione che obbliga le compagnie aeree a giocare d'anticipo.

e molti esperti confermano che molti viaggiatori europei oggi sarebbero paralizzati dall'incertezza e quindi se da un lato il prezzo del carburante sale, le compagnie si trovano costrette a tagliare le tariffe per incentivare le partenze. Quindi è chiaro che magari per tutta quella di

ma soprattutto vostro appuntamento di oggi. Parlavamo di voli, di tratte, di costi forse ridotti, e tra non molto parleremo ancora di aeroporti e di un sondaggio realizzato praticamente sui cittadini.

il sample di Sheila Blee, Black Devotion, insomma all'epoca era usato tantissimo sia dagli Alcazar ma anche da questo collettivo capitanato dal progetto tedesco Orny United Present Lovesick, prodotto da Oliver Wallner, traccia che all'epoca nel 2002 diventò un punto fermo della scena club dei primi anni 2000, appunto con questa atmosfera disco house decisamente euforica e sicuramente tanti remix all'epoca da club che hanno fatto ballare le piste e non solo. Le 15:30, puntualissimi. Allora, parlavamo di quest'altro sondaggio che è stato condotto recentemente da Utrend, secondo il quale il 73% dei cittadini del comune di Fiumicino valuta positivamente il piano di sviluppo dell'aeroporto Leonardo da Vinci, che comprende anche la costruzione di una quarta pista. E tra i vantaggi più attesi dai residenti emergono soprattutto la creazione di nuovi posti di lavoro, lo sviluppo economico del territorio e la modernizzazione dello scalo aeroportuale. Secondo la ricerca, il 74% degli intervistati considera già oggi positivo l'impatto dell'aeroporto su occupazione e lavoro, mentre il 64% ritiene favorevole anche l'effetto sulla qualità della vita. Un sondaggio che è stato commissionato per Aeroporti di Roma, citato dal Sole 24 Ore, che è stato condotto tra il 2 e il 10 aprile 2026 su un campione di 1.500 residenti maggiorenni del comune di Fiumicino. Ora vabbè, per quello che io ne posso capire, sostanzialmente

perché poi, sai, quando si fanno questi lavori, sotto sotto potrebbe esserci nascosta la solita italianità a favore, che ne so, di appaltatori, di subappaltatori, di certi addetti ai lavori. Quindi alla fine dei conti ci limitiamo solamente a riportare questa notizia nella speranza che quanto da me detto adesso rimanga solamente un mio pensiero. Quindi l'importante è che magari i destinatari ci possano guadagnare in qualche maniera, no? Magari con

L is Breaking Loose con De Muia, questo motivo deep house di questo DJ producer austriaco, pubblicato nel corso di questo maggio 2026, un brano che è caratterizzato, diciamo così, da una incisiva introduzione vocale pensata per fare muovere le persone, mettendo peraltro anche in risalto la sua caratteristica combinazione di suoni incalzanti, elevata ballabilità, la classica energia house. Detto questo, amici, le 15:37 i minuti, ancora buon pomeriggio. Attenzione, perché tra non molto parleremo di morsi tra due donne rivali in amore. Intanto continuiamo con un'altra novità house di Joy Daniel.

lunedì scorso a Torino, dove le due spasimanti si erano incontrate, forse per chiarirsi. La donna che ha avuto la peggio, rimediando un dito mozzato, è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale più vicino. E lì è arrivata la chiamata alle forze dell'ordine. L'incontro per chiarirsi e l'aggressione è una storia che nasce dall'Interland torinese, dove le due donne di circa 50 anni abitano e dove hanno intrecciato una storia amorosa con lo stesso uomo, ovviamente senza sapere l'una dell'altra. Una volta scoperta la doppia tresca che il loro amante stava conducendo in parallelo, hanno deciso di incontrarsi in corso Sebastopoli a Torino. Anche l'uomo era presente, la situazione però degenerata, urla, spintoni, poi una delle due donne è saltata addosso all'altra e le ha staccato di netto una falange di un dito. Io davvero rimango basito, cioè anziché magari fare a lui queste cose, se le sono suonate di santa ragione le due donne, poi una delle due ha

e comportamento davvero esecrabile, e non si può sentire parlare ancora oggi di gesti simili, di un gesto insano come questo da parte di una donna di una certa età, una donna adulta e vaccinata, e con un esempio che dai davvero vergognoso alle future generazioni di adulti e anche

The Wag. La canzone si intitola All I Want. Come sempre le prime due ore sono dedicate alla musica house, ben presente in questo caso del passato.

un qualcosa che è successo qui da dove vi sto parlando, in quel di Treviso, e parleremo anche di multe. 10 minuti intanto, arriveranno le ore 16 e quindi, come sapete, dopo le 16 cambierà radicalmente anche la playlist.

l'appuntamento di oggi. Allora, cari, gli hanno recapitato una multa sul parabrezza della sua auto nonostante pochi istanti prima avesse parcheggiato e pagato regolarmente la tariffa del parcheggio sulle strisce blu.

40 centesimi era da pagare. Aveva da pochissimo fermato l'auto negli appositi posti blu e stava armeggiando con lo smartphone per pagare la sosta sull'app del comune, quando i vigili hanno emesso la multa. Una situazione paradossale che il conducente della vettura ha tentato di segnalare agli agenti. La risposta non ha lasciato molto spazio al dibattito. Gli è stato detto che doveva comunque pagare la sanzione. Queste le parole del legale dell'uomo. La ragione? La multa ormai era stata emessa. Di fronte all'impassibilità della polizia locale, l'uomo ha chiamato subito l'avvocato, il suo avvocato, allegandogli la foto della ricevuta dell'avvenuto pagamento. Come facilmente visibile dalla schermata dell'app Treviso, è stato corrisposto quindi il pagamento del parcheggio dalle 9.29 alle 14.00.

le 9:29, l'esatto minuto in cui la sosta era cominciata ed era l'orario riportato nella sanzione. La risposta del comune non si è fatta attendere molto. Ha accolto la richiesta annullando in autotutela il provvedimento sanzionatorio. Ha ribadito l'avvocato dell'uomo, quindi nessuna multa da estinguere aprendo il portafogli, solamente la sosta, ma quella era stata pagata subito. Ma secondo me questo è il tipico momento in cui avvocati e assicurazioni, non lo so, hanno sempre tanta fame e vengono così aiutati a mangiare. Va, forse l'uomo ha speso più dell'avvocato che magari quanto avrebbe speso con la multa. Ma si sa che in questo paese sono tutti assatanati per fare multe e casse.

0: due minuti.
1: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti?
3: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio. Buona.

0: se, se riesco a superare anche questa, io vi prometto, prometto a tutti che faremo una grandissima festa, una festa così fuori dalla norma che i vecchi Bunga Bunga sembreranno a confronto dei ritiri spirituali di seminaristi gesuiti. Pregate per me.
1: Scrivimelo! Ricatto, potere e sopraffazione.
2: Sopraffazione.

versione su Disco Mix 12 pollici. Siamo nel 1985 con i Bronski Beat. Questo brano di grande successo per la band, che poi fu il primo singolo tratto dal loro secondo disco in studio e singolo che raggiunse anche il terzo posto in Gran Bretagna nel gennaio del 1986, e tra le altre cose questo fu il primo singolo della band con la voce di John Foster, che aveva sostituito, e arduo compito per lui, aveva sostituito Jimmy Somerville dopo la sua defezione per formare

Buon pomeriggio, domenica 24 maggio 2026, la voce di questo imbecille come sempre nello surace da questa parte dei microfoni fino alle ore 20, terza ora insieme. State con noi, tra non molto attenzione, perché parleremo di quello che ha scoperto in questi giorni la Guardia di Finanza, che ha scoperto Cinema Gol. E che sarà mai?

amici, la Guardia di Finanza ha scoperto Cinema Goal, un sistema capace di aggirare i controlli di, in ordine, Sky, DAZN, Netflix e Spotify. I danni stimati dai militari si quantificano in 300 milioni di euro. L'operazione, che ha portato ad oltre 100 perquisizioni, è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna.

armi e, secondo quanto emerso, sul territorio nazionale erano operative macchine virtuali attive 24 su 24 e la rete contava più di 70 distributori incaricati di vendere gli abbonamenti illegali sul territorio. I prezzi variavano dai 40 ai 130

l'anno a seconda dei pacchetti selezionati. I pagamenti avvenivano soprattutto in criptovalute oppure tramite conti esteri e intestazioni fittizie, rendendo più difficile la tracciabilità del denaro. Con il supporto della cooperazione internazionale, gli investigatori quindi hanno sequestrato

La Guardia di Finanza ha stimato il danno in 300 milioni di euro per queste piattaforme coinvolte, calcolato sui diritti non riscossi negli anni. E nel frattempo scatteranno le prime sanzioni.

0: pirateria, poi si sono inventati un metodo magari più sofisticato ed efficiente di prima, i soliti noti, no? Quindi magari prodotti come, mi viene in mente, la Fire Stick di Amazon, prodotti che hanno avuto successo proprio perché permettevano di installare queste piattaforme pirata. Poi è chiaro, no? Spendere 40 euro al mese per vedere qualche partita mi sembra un tantino esagerato. Quindi è chiaro che se tu vai a proporre un prezzo ragionevole, ecco che la pirateria inizia, diciamo così, a diradarsi. Certo che poi alla fine, no, io riflettevo anche su un altro concetto, cioè tu vai a stanare il sistema adesso, a campionato finito, quindi chiudere il sistema che dava la possibilità di vedere tutte le partite di calcio adesso a fine campionato, beh, grande vittoria, no? Della Guardia di Finanza, bravi, bravissimi, adesso però, no, un po' come quelli che qualche anno fa catturarono Matteo Messina Denaro, sì, pochi mesi prima della sua morte. La stessa cosa, chiamasi vittoria di Pirro. Noi continuiamo, arriva Madonna, questa è I Feel So Free.
1: Oh, it all started like this.

questa è la versione rivista, ricorretta, rimasterizzata di Peggy Goo per un'altra traccia nuova di Madonna con I Feel So Free, motivo costruito proprio per la pista da ballo con un cuore pulsante firmato da Stuart Price, il suo storico collaboratore che già aveva lavorato a Confessions on a Dance Floor parte prima. Vi ricordo che praticamente a luglio, i primi di luglio, sarà pubblicato il nuovo lavoro completo di Madonna, Confessions on a Dance Floor parte

Dunque, l'anno di grazia era il 1989 con il mitico Tullio De Piscopo, la sua E allora? È tipico stile travolgente del batterista che si piazzò con questo motivo a Sanremo in quell'anno, mi pare ventesimo. Però fu un grande successo perché poi mescolava dinamismo, inconfondibile dialetto napoletano, tanta ironia, perché qui si affrontava il tema della musica come un'ancora di salvezza. E allora alle 16:31 i minuti, di nuovo buon pomeriggio amici. Parlavamo un pochettino del supermercato che diventa una meta di viaggio soprattutto quando si è all'estero, e tra le tendenze turistiche più curiose del 2026 spicca il supermarket safari, questo modo nuovo di scoprire il

Market Safari può diventare, magari, anzi può essere quel sistema per trasformare la semplice spesa in un viaggio in quello che può essere il cuore autentico, magari particolare.

Si dice che l'attesa aumenti il desiderio e in questo caso i fan hanno aspettato questa storica collaborazione per ben 12 anni, perché era il 2014 quando per la prima volta Ed Sheeran e Martin Garrix decisero di lavorare insieme. Quindi dopo ben 12 anni i due artisti hanno finalmente pubblicato questo motivo Repeat It ufficialmente, e una traccia praticamente che era già stata registrata nel 2014 durante una sessione in studio.

un decennio in quello che magari può essere definito il circuito non ufficiale della discografia di Martin Garrix. Infatti Martin Garrix ed Ed Sheeran avevano tentato di fare uscire questo motivo tra il 2015 e il 2016, ma alcune faccende legali sollevate dalle rispettive etichette discografiche avevano un po' trasformato questo desiderio in un nulla di fatto, e ce l'hanno fatta, insomma, a pubblicare il tutto nel 2026. Non so se avete visto anche il video ufficiale del motivo che è la perfetta fusione dello stile dei due interpreti, perché poi mescola la voce

che è stato realizzato in parte a Santiago del Cile, che è un montaggio di momenti reali della vita dei due artisti negli ultimi 12 anni. 16:37 minuti, una manciata di secondi. Attenzione cari, perché tra poco parleremo di un argomento molto interessante. Parleremo dei medici gettonisti presenti nel 54% dei pronto soccorso. Ne parliamo in modo molto approfondito tra poco. Intanto la novità di Clara e San Giovanni con le

per questo motivo si candida a tormentone italiano dell'estate 2026 con una canzone che racconta la voglia di spensieratezza tra atmosfere estive e voglia di libertà, e sicuramente avrà un grande responso da parte del pubblico. Clara e San Giovanni con Le ragazze, altra novità che vi abbiamo regalato nell'appuntamento di oggi alle 16:41 i minuti. Allora, parliamo un pochettino dei medici gettonisti che a 3 anni dal decreto che ne programmava lo stop definitivo sono ancora presenti nella metà dei pronto soccorso italiani, sempre in corsia e in attività nonostante destinati per legge appunto a scomparire, e intanto cresce il malessere dei camici bianchi. Il 65% dei medici almeno una volta denuncia di aver sofferto una conduzione di burnout. Della fuga dal sistema sanitario nazionale, con un medico su 4 che pensa già al prepensionamento, e il 20% di voltare le spalle

ricorso alle esternalizzazioni avviene nel 54,8% delle strutture, spesso in assenza di specializzazione e di affiancamento con i team dell'ospedale. È il segno questo di una totale carenza di personale indicata come priorità su cui intervenire da oltre il 57% dei medici. Una criticità, quella dei gettonisti, sulla quale è intervenuto il ministro della Salute Schillaci, il quale dice: abbiamo messo mano

peggiore comunicazione. Uno studio, peraltro, rileva come il 36% dei medici in burnout commetta almeno un grave errore l'anno, percentuale che, proiettata sui numeri italiani, si sostanzierebbe nel rischio di 20.000 errori gravi compiuti dai medici, 70.000 ed oltre da parte degli infermieri, per un totale

condizioni di lavoro peggiorate dentro i reparti, giudicate tali dal quasi 50% dei medici internisti e molto peggiorate dal 19,7% di loro. Per migliorare la qualità dell'assistenza

amici miei, so che in molti comuni d'Italia si vota. Voi votate secondo le vostre idee, ci mancherebbe altro, però una cosa io la voglio dire, perché a forza di vendersi la sanità, deviare denaro pubblico al privato, disincentivare il personale, stanno raggiungendo lor signori il loro scopo, e nel totale silenzio generale, perché

una traccia questa che diventò molto molto popolare nei club e aveva ricevuto all'epoca un'ampia diffusione radiofonica in tutta Europa. Sto parlando di questo motivo dei Matt Bianco e questo è il titolo Dancing in the Street dal 1986, incluso nel loro secondo 33 da studio omonimo Matt Bianco. 16 quasi e 54 i minuti nell'appuntamento di oggi e attenzione perché tra non molto parleremo ancora di un caso, dai, per l'Italia, ipotetico ripescaggio dell'Italia ai mondiali, ma basta. La nazionale del Congo in una bolla in Belgio per 21 giorni perché un caso di Ebola potrebbe escluderla dai mondiali 2026. Ne parleremo meglio tra poco, va?

batte anche sui mondiali di calcio che partiranno, ormai manca poco, il prossimo 11 giugno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il nodo riguarda la partecipazione della Repubblica Democratica del Congo a causa dell'epidemia che ha colpito il paese, causando ad oggi oltre 140 morti. La nazionale africana è già corsa ai ripari annullando il pre-ritiro e spostando la preparazione in Belgio. Inoltre tutti i giocatori convocati giocano in Europa e non sono rientrati nel paese negli ultimi 21 giorni. Queste precauzioni però non hanno escluso

Sports della Casa Bianca per i mondiali ha spiegato in una intervista che la nazionale del Congo dovrà rimanere in una bolla in Belgio. Alla squadra è stato imposto un periodo di autoisolamento di 21 giorni prima di poter entrare negli stadi.

statunitensi che sono stati nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda o nel Sud Sudan nei 21 giorni precedenti. Una condizione che appunto non riguarda i giocatori della Repubblica Democratica del Congo che risiedono all'estero e non saranno interessati dalle restrizioni, ora che il ritiro è stato annullato. Ma esiste un altro rischio, nel senso che se ci sono altre persone in arrivo,

emergere anche un solo caso di Ebola all'interno della delegazione, questo potrebbe impedire al Congo di partecipare ai mondiali. Leggo testualmente: aprendo di fatto nuovi scenari per un possibile ripescaggio che potrebbe rimettere in corsa anche l'Italia. Ma basta, finiamola, che già i giocatori sono in vacanza, già quelli della Juve sono in vacanza da oltre un mese, via. Ma dai, già vergognoso parlare di ripescaggio, l'Italia è stata eliminata e basta, finiamola qui. Mamma mia, ancora che si parla di cose improponibili. Ma io, alla fine dei conti, andrebbe, lo dico da ignorante, magari nel caso in cui la Repubblica Democratica del Congo dovesse essere esclusa, andrebbe ripescata un'altra squadra, diciamo così, dello stesso continente, no? Si va al mondiale vincendo sul campo, punto e basta. Poi con quella squadra a fare che? Chiudiamo quest'altra ora con la versione 2026 di Perdono con Tiziano Ferro e Lazza. State con noi, buon

0: 17:03.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?
3: Coca!

0: Tutto per me. Wow.
1: Cercami, non smettere mai di cercarmi.
2: Ehi ehi ehi ehi, sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace e adesso via al nuovo disco di Titti Bianchi.
3: Ciao Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande.

traccia che all'epoca raggiunse il numero uno delle classifiche dance americane, diventando peraltro anche un punto fermo della scena club. Proprio in quel periodo, siamo agli inizi del 1979, che poi

presentava la festa più grande della vita di ognuno di noi. Insomma, mettetevi d'accordo perché qui non si capisce niente, proprio niente. Intanto, tra le canzoni più programmate in radio negli ultimi 7 giorni, uscita la scorsa settimana, pensate un po', i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

denuncia che racconta di una calda notte estiva in cui una ragazza si reca in una villa abbandonata per continuare a far festa ballando musica electropop. In quella villa lavora un ragazzo spettro, perché è solito organizzare feste in luoghi abbandonati, e quindi tra i due scatta la scintilla nonostante il contesto un po' tetro in cui sono immersi. Quindi una storia alla

sono molto appassionati di mistero, esplorando magari anche strutture abbandonate e fatiscenti. Accontenti loro. 17:17. Allora, dicevamo che secondo questa notizia ormai i tempi in cui il matrimonio rappresentava la festa più grande sono lontani. I grandi e festosi sposalizi, anche fastosi sotto certi aspetti da film, sono un lontano ricordo. Al loro posto i giovani fidanzati italiani hanno deciso di optare per una sorta di ridimensionalizzazione del grande giorno. E secondo il report prodotto da Pronto Pro, marketplace di riferimento in Italia per i servizi professionali, i matrimoni italiani del 2026 saranno più intimi che mai. E quindi è il fenomeno del micro wedding, pochi invitati, massima attenzione verso il benessere degli ospiti e location

i più piccoli. Crescono invece le attività di gruppo. La scelta della cornice per il grande giorno degli italiani ricade sugli spazi verdi, tipo parchi, agriturismi, giardini. Quindi la natura diventa

coppia di sposi. Risulta infatti il servizio più richiesto tra tutti per il matrimonio, ulteriormente cresciuto nelle richieste del 21%. Crescono anche le domande per il servizio catering nel 56% dei casi, prediligendo soluzioni con prezzo di fascia media. La scelta del 62%

divertimento, dati che confermano l'idea che l'atmosfera e la creazione di ricordi condivisi siano la priorità di chi pronuncia il fatidico sì. Completano i servizi musica e DJ nel 13% dei casi, wedding planner nel 12% dei casi.

0: Napoli è l'unica provincia d'Italia in cui la fascia degli 80 invitati supera quella limitata a 50. Se Torino registra la quota più alta di riti civili nel 30% dei casi, Napoli tiene viva la cerimonia religiosa nel 65% dei casi. Comunque, amici, se questa indagine effettivamente ha un suo perché, ha un suo valore, io sono prettamente d'accordo sul fatto che si debba risparmiare sugli invitati, e questa secondo me potrebbe essere cosa grande e giusta. Tanto alla fine, amici, l'80% dei nominativi sulla lista ci stanno per pura formalità e per benismo di facciata, no? Poi mettici anche il fatto che oggi come oggi anche le famiglie si sono ristrette. E tanti anni fa la media era di 5 figli a coppia, 30 anni fa magari c'era anche l'usanza al sud, e lo so per certo, di invitare il cugino, del nonno, dello zio. Le famiglie di oggi, ahi noi, lo sappiamo, sono molto meno numerose, e sarebbe anche ora che la gente capisse che del loro matrimonio importa a una cerchia molto ristretta di soggetti tra parenti e amici, no? C'è tutta sta gente che invita qualcosa come 200 persone alle quali non frega una emerita cippa del loro matrimonio. Magari alcuni sono anche scocciati di andare, e quindi alla fine dei conti meglio cambiare radicalmente le cose.
1: Salita del volo con destino.
0: Novità discografica per l'estate 2026, Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo, qui su di noi.

el mundo, anzi por el mundo, un incontro artistico inedito e sorprendente con la voce dell'artista colombiana che si intreccia con lo stile cosmopolita di Manu Chao, che lo scorso anno è tornato in vetta alle classifiche

0: correre ai ripari. Sapete come? Aprendo alle donne. Le donne che guidano le parrocchie. Ne parliamo tra poco, via.
1: Non ci resta che attendere con Nello Surace.

Tanta nostalgia, era il 1984, ritmo estivo allegro scanzonato, caratterizzato da suoni pop tipici degli anni 80, con un testo semplicissimo che rievocava un'atmosfera vacanziera ed esotica, Baia del Sol, con ricchi e poveri hasta la vista, dal 1984. La versione su disco mix 12 pollici, 17 e 33 i minuti. Allora, amici, dunque, no, qua il mio amico Mario Salieri potrebbe fare anche un bel film, eh? Film di quelli di spessore. La crisi delle vocazioni investe anche la diocesi di Verona, perché per far fronte alla mancanza di sacerdoti ha deciso di aprire alle donne.

Instagram. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice. Hanno cura che negli organismi di partecipazione siano presenti anche le donne. Giustamente, nelle parrocchie, senza la presenza di un presbitero, viene spiegato anche

giusto valorizzare, secondo me, chi c'è, perché le donne ci sono, sono presenti, sono fattive, attive, collaborative anche nel settore clericale, e quindi è giusto che anche loro rivestano incarichi di responsabilità, no? Indipendenza, proprio per catalizzare l'attenzione della massa. Ecco, ad abbracciare da capo nuovamente la parola di Dio. Poi se si tratta anche di belle donne, ma ci torno anch'io a messa. Dai che scherzo! Arriva Siena Spiro.

eccola qua, sicuramente l'artista rivelazione a cavallo tra il 2025 e il 2026, Sienna Spiro con Material Lover, singolo R&B soul di questa cantautrice inglese giovanissima ed è

fine. È molto molto bella la nuova canzone per quanto riguarda Sien Spiro, 17:39 minuti, una manciata di secondi. E attenzione, perché tra poco parleremo di un nuovo fetish che sta conquistando il web: la mascalagna. Mascalagna, che roba è? Vabbè, ne parliamo.

detta come immagini di movimento personale, quindi la sua funzione è chiara, cioè accompagnare l'avvicinamento all'estate con un singolo che trasforma il viaggio in un linguaggio musicale. Quindi è un brano che poggia, tra le altre cose, su un lessico comune, quello della partenza, mettendo al servizio il tutto per un passaggio, diciamo così, molto molto riconoscibile.

settimana. Allora amici, c'è questo nuovo fetish che sta conquistando il web, si chiama mascalagna. Che roba è? Mi sono documentato, l'attrazione sessuale per le ascelle, che può includere l'atto di annusarle, leccarle o costruire intere scene erotiche attorno ad esse. È un fenomeno in crescita costante e ci sono anche vari siti di pornografia che praticamente figurano, diciamo,

spiegare il perché ci ha pensato anche una sessuologa, che dice che la pill ruota attorno al sapore, ma dai, ma che schifo, salato del sudore e l'odore corporeo, con un forte legame psicologico verso le secrezioni fisiche in senso più ampio. Ah, vedi, quindi immagino gli odori interessanti, no? Poi con l'arrivo dell'estate, allora qui l'eccitazione tocca livelli altissimi. Per alcuni si tratta di pura attrazione sensoriale e c'è anche una base scientifica. Una psicoterapeuta clinica conferma che i feromoni giocano un ruolo centrale. Un sondaggio indica che il 59% delle persone considera il profumo corporeo un autentico elemento di attrazione. Sì, ok, però l'importante secondo me è che non rasenti odori di cipolla. Per altri invece entra in gioco la dinamica di potere. In certi contesti un partner dominante può usare l'ascella in chiave umiliante, sfruttando la vulnerabilità fisica del sottomesso. E certo, e te credo, no? Se fa poi odore di cipolla lo ammazzi direttamente. Leggo testualmente: è un atto di abbandono del controllo al partner dominante che può innescare eccitazione. Le ascelle inoltre sono zone ricche di terminazioni nervose. Anche un contatto leggero produce sensazioni intense e alcuni riportano orgasmi da sola stimolazione ascellare. Ah, vedi? Su Reddit sempre più utenti raccontano esperienze simili, scoprendo di non

la voglia di trasgressione e si cambia le mutande ogni 15 giorni, no? E lì sì che è davvero fetish.

classifica. 9 minuti amici, arriveranno le ore 18, attenzione perché tra poco parleremo di questo fenomeno, perché oggi online si fa di tutto, anche sesso e il sexting. Ah, vedi come siamo messi, eh? Intanto What's Done Is Done con l'ultimo singolo di Georgia Smith qui su di noi.

Dicevamo che oggi online fai di tutto e anche sesso, e la pratica del sexting diventata molto diffusa, e da alcune ricerche è emerso che in molti preferiscono il sexting al sesso reale.

scelga il sesso reale anche quando questa seconda opzione era disponibile. Cioè, siete matti. Quindi non è una necessità, ma una decisione consapevole. Quasi la metà di queste persone sostiene di trovare il sexting eccitante perché permette di mettere in pratica delle fantasie che non avrebbe il coraggio di realizzare alla presenza di un partner. Il dato che però fa riflettere è che il 13% sostiene che la cosa più bella è la possibilità di disconnettersi quando si vuole. Secondo gli esperti, in questo caso un assistente sociale e terapeuta, il sexting offre senso di controllo e sicurezza perché permette di dare e ricevere attenzioni, evitando di esporsi davvero. È un modo per flirtare e mettere in pratica fantasie e pensieri, ma senza creare una vera e profonda intimità. Tornando al campione del sondaggio, nonostante la quasi totalità degli intervistati pensi che scambiarsi messaggi a sfondo sessuale al di fuori di una relazione sia tradimento, una persona su quattro conferma di averlo fatto e di continuare a farlo. In molti sostengono di avere trovato un partner sul posto di lavoro, altri

intenzioni piuttosto che il del desiderio di costruire un'intimità, no? Anche se io poi non sono d'accordo con gli esperti psicologi, perché è chiaro che c'è gente che è costretta a ripiegare a questa forma un po' desueta, magari anche quelli che abitano lontano, ecco, nel caso di storie a distanza. Però oggi come oggi si sottovaluta troppo lo stare a contatto e per vivere proprio le emozioni. Molti ormai si limitano all'immaginazione, al virtuale. La gente ha perso anche il semplice valore del

quella estesa, perché l'originale durava 1 minuto e 58. Mano Negra, King Kong 5, una delle canzoni più famose ed energiche della band alternative rock francese, guidata da Manu Chao, con questa canzone che all'epoca si distingueva nel 1989

poi Mano Negra, pionieri di uno stile di performance che mescolava diversi generi musicali, uno stile pachanka. King on 5, 7 minuti e una manciata di secondi al di là delle ore 18. Buon pomeriggio per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali. Nello Surace non ci resta che attendere in onda anche oggi in Piemonte su Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte. In Veneto su RVD 87.7, in Calabria su Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, in Sicilia per l'intera area dello stretto tra Messina e Reggio Calabria, Radio Blinco Blanco e poi le nostre digital radio rtaplanet.eu, Radio Mille Cuori.com, Radio Patata, ascoltabile dalle app dedicate o

vi sto parlando. Faranno molto attenzione perché parleremo della quinta edizione della ricerca ANAS sugli stili di guida, dati non proprio confortanti. Intanto la novità di Samurai J con Flamenco Paranoia.

marathon quasi da sconosciuto per poi uscirne come uno dei vincitori morali, appunto, dell'ultima edizione di Sanremo, quella 2026, è tornato Samurai J con Flamenco Paranoia e con un intero lavoro dal titolo Amatore, e quindi l'artista ha deciso un po' di chiudere il cerchio di quel momento e si candida anche lui ad essere uno dei protagonisti di questa estate 2026. Flamenco Paranoia, brano scelto come nuovo singolo dell'artista napoletano, per un artista che ha una storia in effetti di crescita quasi quasi progressiva, no? Segnata da collaborazioni di spessore con nomi di peso tipo Gue Pequeño, Ercomi, prima di effettuare appunto il grande salto verso il pubblico generalista proprio per merito della sua recentissima partecipazione a Sanremo. Per questo artista giovanissimo, classe mi pare 1998, napoletano, in attività dal 2017, muovendo proprio da quel momento i primi passi in quella che è la scena urban partenopea. Detto questo, amici, basta un secondo, quello in cui lo sguardo si sposta sullo schermo del telefono cellulare per provocare un incidente. Anche se maledettamente quel gesto continua a ripetersi, lo conferma la quinta edizione della ricerca ANAS sugli stili di guida. Meno della metà degli automobili

4,5% dichiara di non usarlo mai mentre guida. Nonostante ciò, i comportamenti non sempre seguono la consapevolezza. Tra i soggetti più inclini a infrangere

sotto effetto di stupefacenti. Un ampio consenso che però non si traduce automaticamente in un calo dei comportamenti scorretti. Non manca tuttavia qualche indicazione positiva. Il mancato rispetto del divieto

4% tra i passeggeri. Il comportamento individuale fa la differenza. A sintetizzare il quadro è l'amministratore delegato di ANAS, che richiama alla responsabilità personale, sottolineando che i numeri della

chiaro, i cellulari maledettamente non dovrebbero essere usati in automobile, assolutamente, tranne casi di massima urgenza. Però la cosa paradossale, sapete anche qual è? Che oggi come oggi giustamente si parla di distrazione per quanto riguarda gli smartphone, quando poi le auto di oggi, alcune di queste sono ipertecnologiche, le auto di oggi sono dotate di schermi giganti nei quali si possono persino guardare i film. Quindi anche quella è distrazione. Io sono contrario alla vendita di quelle auto. Quindi alla fine dei conti i controlli poi nella maggior parte dei casi sono molto diradati e in casi più gravi pari allo zero. E non vorrei che la stessa cosa riguardi anche i monopattini,

house solare del DJ producer scozzese Calvin Harris, in collaborazione con la cantautrice DJ irlandese Jetsy. Tra le pubblicazioni sicuramente più belle di questo mese di maggio 2026, un brano che è nato durante una sessione in studio.

di Jazzy, quindi traccia perfetta per l'estate 2026. 18:19 minuti, 44 i secondi. E amici, tra non molto parleremo della fine del mondo. Questa traccia di Calvin Harris, per esempio, per me era la fine del mondo. Ma parleremo veramente della fine del mondo, eh? Finisce?

E allora, è una traccia forse in Italia molto poco nota di Rocco Granata, quello che cantava Marina, Marina, Marina, che poi ebbe, diciamo così, successo anche in quel periodo, nel 1989, con un remix. La canzone successiva, rivista e ricorretta, fu proprio questa di Rocco Granata con Bella Italia, una traccia che celebrava la cultura italiana, i monumenti, le tradizioni culinarie, che andò davvero molto forte in Belgio, perché praticamente Rocco Granata, nato in Calabria nel lontano 1938 in un paesino in provincia di Cosenza,

56 i secondi, amici, la fine del mondo? La fine del mondo, venerdì 13 novembre 2026. È ciò che sostiene uno studio di un fisico austriaco pubblicato nel 1960 sulla rivista Science, tornato a essere discusso online in questi giorni. La pubblicazione è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani

nostro calendario e nel caso di impegni o progetti in ballo, meglio concluderli con qualche giorno di anticipo, dicono gli esperti. Nel 1960, anno di pubblicazione dello studio, questo fisico austriaco ha elaborato un modello matematico che prende in considerazione e mette in rapporto la crescita della popolazione

quello che la Terra è in grado di rigenerare nello stesso arco di tempo. Da allora la crescita della popolazione ha rallentato in maniera significativa, cambiando dunque le fondamenta e i presupposti dell'analisi del fisico austriaco, il cui modello però è ancora tremendamente attuale, fungendo da monito per le generazioni che lo avrebbero seguito. Quindi non è una vera e propria profezia apocalittica in stile Maya, perché poi questo fisico austriaco voleva porre l'accento su un problema enorme: la gestione efficace ed efficiente delle risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione

ancora state pagando quelli contratti nel 2012, e se poi non succede la fine del mondo, pagherete. Che vedevo dire? Amici, tra poco, dopo l'ascolto di Shakira con Dai Dai, che ci sta a piglià per i fondelli, collegamento con Giovanni Pirrotta dalla redazione del Medua News per un altro numero interessante del punto sportivo del weekend.

0: e si sente nello surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pirrotta.
2: Eccoci qua, già sentite gli effetti quasi fuori onda, perché è giusto schiarirsi la voce. Adesso il mio amico Giovanni Pirrotta riderà perché dirò una cosa, lui capirà subito a cosa mi riferisco. Amici, con l'aiuto della Madonna della Consolazione ci colleghiamo direttamente, fammi fare la presentazione, con la redazione di Messina del Medua News, dove per noi c'è il collega Giovanni Pirrotta. Buonasera Giovanni.
3: Sì, sulle due sponde dello stretto, oggi giornata elettorale, oggi e domani si vota, esatto, per il rinnovo del Consiglio Comunale. Ovviamente come tutte le elezioni comunali sono abbastanza sentite, nonostante un certo disamore ormai da parte della gente verso la politica in generale, però di solito, questo vale un po' in giro in tutta Italia, anche in città come Reggio Calabria e Messina, dove l'affluenza è bassa, magari nelle comunali un po' più di gente a votare ci va, e certamente sono delle elezioni politiche importanti, esatto, ma lì, esatto, ne parleremo in un altro
2: assolutamente,
3: momento.
2: Assolutamente, assolutamente.
3: Oggi c'è in un'altra città calabrese,
2: giusto,
3: un evento importante, quasi come le elezioni, verrebbe da dire, ma lì le elezioni oggi non ci sono. A Catanzaro, capoluogo di regione, sì, tutti sognano la Serie A. Io non so se la raggiungeranno, insomma, adesso entreremo nel dettaglio, perché noi sappiamo, cioè da qualche anno a questa parte, noi vecchi dinosauri, non so se l'abbiamo mai digerita questa cosa qua, però da qualche anno a questa parte è la terza squadra che sale in Serie A e viene scelta con un torneo di playoff. Per cui può capitare che il Palermo, che aveva 72 punti ed è arrivata quarta, venga eliminata in questo torneo di playoff dal Catanzaro, che ne aveva un bel po' di meno, cioè 59, e in una partita tra l'altro andata e ritorno in cui, voglio dire, soprattutto la gara d'andata ha fatto la differenza contro il Palermo, i ragazzi di Inzaghi sono stati battuti in questa sfida che, insomma, ha visto due grandi storiche del calcio meridionale in questa lotta fratricida, diciamo così, e in questo caso ho visto soccombere la squadra allenata da Pippo Inzaghi, e devo dire anche con qualche strascico polemico soprattutto sui social, però insomma alla fine in questo momento a disputarsi l'accesso alla Serie A sarà la terza classificata il Monza e la quinta classificata il Catanzaro, e in una doppia finale, perché la finale è doppia. Il Catanzaro è sicuramente la grande sorpresa di questa finale di playoff, 3-0 all'andata nella semifinale col Palermo è stato decisivo, perché ha permesso alla squadra allenata da Aquilani, insomma lo ricorderete, giocatore della Roma, della Juventus, di passare il turno nonostante la sconfitta per 2-0 al Barbera di Palermo, dove l'atmosfera tra l'altro è stata anche incandescente. Anche in tribuna sappiamo, insomma, che c'è stato un litigio, quasi una scattottata fra dirigenti proprio lì in tribuna a Palermo. L'effetto Ceravolo è stato determinante per i padroni di casa, che però ora hanno un problema contro il Monza, perché dovranno trovarsi in vantaggio alla fine dei due confronti se vorranno andare in Serie A, perché in caso di parità nel conteggio dei gol andrebbe nella massima categoria la squadra brianzola, meglio classificata, abbiamo detto che è arrivata terza contro la quinta della regola season, quindi la classifica alla fine di Serie B comunque conta, non è che non conti proprio nulla, e quindi Aquilani punterà moltissimo sulla condizione di Iemmello, che la vera arma in più del Catanzaro, il centravanti che ha segnato due reti in mezz'ora all'andata contro il Palermo, sicuramente un bomber di categoria in grado di cambiare le partite col suo acume tattico e senso del gol, insomma. Con una volta i calabresi cercheranno di sfruttare soprattutto la partita casalinga, con la presenza di giocatori come Iemmello e Cutrone, che sono, insomma, diciamo così, le punte di diamante di questa squadra.
2: Sì,
3: il tecnico del Monza Bianco invece potrà sfruttare due fattori, lo dicevamo, quello di poter pareggiare le due sfide per conquistare la Serie A. Non sono previsti supplementari e rigori, quindi questa cosa va detta, quindi c'è questo particolare regolamento di questi playoff. e quindi poi potrebbero anche sfruttare lo stesso Bianco e quindi il Monza per il fatto di giocare la, diciamo, di giocare la sfida decisiva in casa, cioè la seconda, che ricordiamo, allora l'andata sarà questa sera alle 20 al Ceravolo di Catanzaro, il ritorno sarà invece venerdì 29 maggio a Monza. E va detto, insomma, come ci è arrivato il Monza, diciamolo pure, questa finale di playoff ci è arrivata con il 2-2 di Castellammare di Stabia e il successivo 2-1 al ritorno. Come vedete, il fattore casalingo in queste partite conta, e conta spesso il discorso del ritorno. Ecco, non c'è riuscito il Palermo a ribaltare il risultato rotondo del Catanzaro, perché giustamente un 3-0 da ribaltare è difficile, ci è andato vicino il Palermo con un 2-0, ma non è stato sufficiente. Quindi, insomma, questa è la situazione. Va detto che al Monza la promozione diretta è sfuggita proprio alla fine della penultima giornata di campionato. Raguagliamo un pochettino sulla situazione del calcio di Serie B, perché ne abbiamo parlato pochissimo. Quando ha perso a Mantova 3-1 è stato superato dal Frosinone di Alvini, una sorta di beffa, diciamo così, per questa squadra che tutto sommato è stata sempre lì per andare in Serie A. È una squadra, ovviamente stiamo parlando, voi immaginate questa sfida, no? La ricca Brianza, che da qualche anno ha questa squadra che galleggia fra Serie A e Serie B, il Monza per tanto tempo non ha fatto parte del calcio che conta, perché ovviamente alle porte di Milano c'erano squadre più titolate che anche diciamo così attraevano l'interesse degli stessi tifosi brianzoli. Però da qualche anno ormai il Monza è una realtà importante e quindi ci si trova, improvvisamente in questa sorta di pastoia dei playoff, però con un vantaggio, abbiamo detto, legato al fatto che può pareggiare a due risultati su tre, diciamo così, sulla doppia sfida. Quindi bisognerà vedere come andrà a finire soprattutto la sfida di questa sera, insomma, l'attenzione è proprio sul fattore campo a Catanzaro, e quindi diciamo così si sogna il ritorno in Serie A. Il Catanzaro manca da moltissimi anni, il Catanzaro, anni, quello di Palanca,
2: dagli detto, anni se lo ricorderà, dagli anni, grandi, 80,
3: anni 80, sì. Quindi di questa figura mitica, di questo Palanca col piede 39, un piede piccolissimo con il quale riusciva a calciare punizioni strepitose, che oggi la totalità dei giocatori di Serie A non sarebbe in grado di calciare, possiamo tranquillamente dirlo, mentre Palanca, che era solamente, diciamo così, del Catanzaro, segnava anche, ricordo, direttamente da calcio d'angolo, una figura mitica, il grande Palanca, il baffuto Palanca, insomma, se lo ricorderanno i grandi. E quindi Catanzaro non ha ovviamente una squadra degna, non me ne voglia nessuno, di quella di Serie A di all'epoca, però insomma potrebbe calcare il palcoscenico della Serie A. Una Serie A ormai non è più quella nemmeno di allora, però insomma sarebbe una cosa importantissima per la città di Catanzaro. E mi fermo lì, nel senso che lo sarebbe in teoria per il sud e per la Calabria, ma non è così, nel senso che la forte rivalità fra le città calabresi non so quanto porterà ad esultare per una, certo, per un ritorno in Serie A del Catanzaro, però insomma certamente sarebbe importante anche per la regione Calabria, su questo non v'è dubbio alcuno. Però io non aggiungo altro, perché non voglio portar male
2: Giallorossi, ma assolutamente,
3: però diciamo che è difficile, perché considerata la situazione di vantaggio, anche per, spiegavo prima, proprio a termini di regolamento del Monza, sarà difficile, non impossibile, ma difficile. Ovviamente ci proveranno. Il Monza ha uno svantaggio, però, questo lo devo dire, quello di essersi ritrovata un po' a sorpresa nel playoff, e quindi magari la squadra che non pensava

0: tifoseria del sud l'hanno avuta, quindi, e ci sono passati indenni, quindi vedremo, poi, insomma, vedremo. Poi, Giovanni, doppia sfida oggi è il 29.
1: E poi Giovanni, consentimi di aggiungere una nota molto importante, nel senso che io sto rivivendo indirettamente col Catanzaro quello che in illo tempore fece la regina ai tempi d'oro della Serie A, cioè una gestione oculata con valorizzazione di diversi giovani molto validi, con un presidente lungimirante che, pur non essendo ricco, alla fine ha saputo investire bene, e quindi l'ingegner Noto.
0: Sono due squadre profondamente diverse, Monza, sì, fatto bene a sottolineare.
1: No, ma l'ingegner Noto, comunque, volevo anche ribadire questo.
0: Sì.
1: Dopo anni di spese, perché non dimentichiamo che comunque il Catanzaro ci ha messo anni per risalire dalla C e tornare in B. Quindi, dopo anni di spese, non dico a vuoto, ma quasi, ha trovato lo staff giusto. Piano piano è riuscito ad andare in B con diversi anni di playoff, e chiaramente potrebbe, pensate, persino trovarsi in Serie A. Incredibile.
0: Cioè... Sì, quindi sarebbe veramente una sorta di miracolo sportivo. Quindi vedremo se questo miracolo avverrà. La città ovviamente spinge in questo momento,
1: certo.
0: Credo che non ci sia una cellula dei catanzaresi non impegnata in questo momento in questa sfida, per cui, cioè, non me ne voglia nessuno a Monza, in questo momento, voglio dire, è molto più sentita un'eventuale promozione in Serie A del Catanzaro che non un ritorno della Serie A del Monza.
1: Assolutamente.
0: Ripeto, nessuno me ne voglia, è un altro modo di vivere il calcio totalmente. Che soprattutto al sud noi lo possiamo dire, lo sappiamo bene, hai citato la regina, io dovrei citare il Messina e così via, significa molto, queste squadre rappresentano in tutto e per tutta la città, non sono solamente una squadra sportiva. Per converso, io ti citerò la grandissima delusione a Palermo. Palermo è come se gli avessero sganciato metaforicamente una bomba in città, perché ci credevano, erano anche, ripeto, sono partiti in una classifica migliore rispetto a Catanzaro, hanno un allenatore che, devo dire, è una persona molto amata umanamente, Pippo Inzaghi, è una persona che attira su di sé molta simpatia, e quindi ci credevano fortemente, ma è andata male. Adesso vediamo se questa favola proseguirà. Ripeto, il Catanzaro è la sorpresa, però, diciamo, c'è veramente ogni singolo cittadino, anche quelli in culla che oggi spingeranno il Catanzaro in Serie A, o fra oggi nella doppia sfida spingeranno il Catanzaro in Serie A, ci proveranno almeno, quindi vedremo quando andrà a finire. Sarà da questo punto di vista, secondo me, una partita equilibrata, nel senso che se si va a guardare la classifica non dovrebbe essere così, ma questa formula dei playoff ha comunque questo discorso che ricorda un po' le coppe europee, no? Per cui alla fine, ma anche questo accade anche nei playoff di basket, diciamo così, in cui può anche in parte sovvertirsi il risultato. Devo dire, l'andata e ritorno nel calcio è sicuramente più più incerta rispetto a un andata e ritorno dei playoff di basket, perché poi alla fine nei playoff di basket, adesso gli amici appassionati di basket magari ci scriveranno e ci diranno che non è così esattamente, però di solito la classifica viene rispettata, la squadra favorita alla fine riesce comunque ad arrivare poi fino in fondo, salvo qualche eccezione, secondo me rara, se non vado errato, insomma, poi non potremmo andare a vedere la storia della Serie A, Serie 1 si chiama, di basket, però solitamente è così. Per cui nel calcio ovviamente le sorprese, almeno nel calcio che noi abbiamo imparato a conoscere, e che, devo dire la verità, Anello, l'abbiamo detto da alcuni anni a questa parte, che conosciamo sempre meno, che nel calcio abbiamo imparato a conoscere, le sorprese ci possono stare, e quindi vedremo cosa accadrà. Diciamocelo pure, in questo momento è molto più appassionante questa finale di playoff che non il finale di campionato di Serie A, perché è tutto già abbastanza stabilito, segnato, si è già deciso sostanzialmente, ecco, la scorsa settimana, al di là di miracoli che non credo che avverrà.
1: E allora quale migliore occasione intanto per chiederti un commento sulle dichiarazioni di Spalletti? Non si è capito bene anche lui se ci fa o ci è, nel senso che forse la volta scorsa ha lanciato una provocazione, perché io da Spalletti non posso aspettarmi ma siamo in Europa League e non è detto che potevi raggiungere questa tipologia di qualificazione, quindi io vorrei interpretare questa cosa come una provocazione rivolta alla dirigenza.
0: Alcuni addetti ai lavori hanno espresso un parere che io condivido. Numero uno, Spalletti non doveva rilasciare dichiarazioni dopo quella partita.
1: Esatto.
0: Non doveva, perché era poco lucido, perché quello che è successo a Torino ha del dramma psicologico, parliamoci chiaro, insomma, dello psicodramma. Perché non è successo qualcosa di normale allo Juventus Stadium la settimana scorsa. È uno psicodramma, e quindi quando sei di fronte a uno psicodramma sportivo, in realtà, quanto si vuole,
1: Giovanni, è uno psicodramma è uno psicodramma che però è figlio di scelte scellerate, sbagliate dal 2022, ad opera di Elkan, un cambio di dirigenti, allenatori. Poi peraltro
0: questo aggrava il quadro, questo aggrava il quadro, aggrava lo spessore dello psicodramma.
1: Ma siamo anche come Juventus, se tu ci pensi bene, siamo anche gestiti da tre fantasmi, cioè questi qua, Modestò, Comolli
0: e io la volevo andare,
1: l'altro amico Ottolini, ma chi li ha mai visti? Io non conosco neanche le voci di questi tre soggetti.
0: Ma guarda, se lavorassero bene nell'ombra ci andrebbe anche bene. Allora, altri osservatori giustamente hanno fatto notare che qualunque decisione verrà presa da questo momento in poi, il problema non è la decisione in sé, il problema è che la prende ragione e questo è il problema. Per cui mi dispiace doverlo dire, però parla la storia di questo signore. Qualunque decisione prenderà John Elkann sarà sbagliata a priori, perché John Elkann, mi dovete elencare una decisione presa da John Elkann giusta in ambito industriale e in ambito calcistico.
1: E paradossalmente
0: chi cita
1: è uno che
0: una
1: i soldi...
0: sola decisione presa da questo signore, esatto, che abbia fatto bene alla Fiat e fatto bene alla Juventus, io veramente me lo scrivo, me l'appunto.
1: Ed è uno che i soldi quindi li ha tirati fuori, signori, li ha tirati fuori oltre un miliardo in questi anni.
0: Ma non è quello il discorso.
1: Lo so.
0: Non è quello il discorso.
1: Soldi spesi male, chiaro.
0: Cioè il signor John Elkann non sa prendere una decisione giusta che una in ambito economico e in ambito sportivo. Quindi io ho già recitato il De Profundis per la Juventus, in epoca non sospetta, quando anche la Juventus si era ripresa, giustamente noi commentavamo quella piccola ripresa, però il De Profundis l'avevamo già recitato. Qui l'unica cosa che potrebbe forse, ma io spero di sbagliarmi naturalmente da tifoso juventino e per i tifosi juventini, l'unica cosa che potrebbe forse, sottolineo forse, ridare vita alla Juventus è un cambio di gestione, cioè che John Elkann passasse la palla, restituisse la palla ad Andrea Agnelli dopo che Andrea Agnelli è dovuto tra virgolette scappare da Cepoli.
1: Esatto.
0: Quindi quello è il discorso, perché viceversa io non ricordo, ripeto, una decisione presa dal signor John Elkann che sia una valida, quindi adesso lui cosa deciderà? Allora cerchiamo di capirlo,
1: di sicuro,
0: perché in questo momento ovviamente alla continassa è anarchia ed è caos.
1: Allora di sicuro, Giovanni, anche se la Juve dovesse rimanere in Europa League, in teoria Spalletti dovrebbe rimanere, anche se lui stesso ieri in conferenza ha detto: rimetto il mio mandato nelle mani della dirigenza.
0: Allora in questo caos, in questo totale disordine, che cosa sta emergendo? Ripeto, sono ore di caos e totale disordine. Penso soprattutto nella testa, credo, di Giorgio, che poi alla fine è lui il Deus ex machina. Come prima era Andrea Agnelli, adesso lo è lui, al di là delle cariche effettive. È lui. Tant'è vero che Spalletti, quando parla direttamente di John Elkann, come lì non lo considera completamente, che è tutto dire. Per
1: anche
0: cui,
1: perché
0: proviamo a capire, noi
1: anche
0: che seguiamo tutte le vicende juventine.
1: C'è maretta tra Comolli e Spalletti, a quanto pare.
0: Allora, in teoria la situazione dovrebbe essere questa, poi potrebbe essere smentita dai fatti, ma non perché noi siamo disinformati, perché in questo momento neanche John Elkann sa quello che deve fare. Questa è la realtà. questa è la realtà, lo dicono tutti, lo pensano tutti, lo affermano tutti. Quindi in questo momento la situazione ha, purtroppo, sottolineo, John Elkann rimane alla guida della Juventus. Quindi questa è la prima notizia, perché non è una notizia scontata, è una notizia, perché si poteva anche pensare che dopo una serie di inusitati fallimenti John Elkann decidesse di restituire, ripeto, la palla ad Andrea Agnelli, che comunque ha scontato la squalifica, e quindi almeno dal punto di vista delle regole potrebbe ritornare in sella. Ma questo, a quanto pare, e lo dico, ripeto, dispiaciutissimo, non accadrà. Seconda certezza che sembra esserci, ripeto, in questo momento di caos, dovrebbe essere la conferma di Spalletti, che pare abbia rimesso con una sorta di dimissione il suo mandato a John Elkann, e che lo stesso John Elkann lo abbia rifiutato, quindi abbia rifiutato le dimissioni di Spalletti, anche se lui ha dichiarato di non averlo fatto. Ma sicuramente c'è andato, se non l'ha fatto, ci è andato molto vicino. Sicuramente, diciamo così, dietro le quinte, l'amarezza l'ha sfogata, e quindi avrà detto quasi quasi me ne va. Ecco, ovviamente quel quasi che fa sì che comunque Spalletti resti. Però a me risulta che le abbia proprio date e che siano state respinte. E quindi oggi cosa deve dire? Mi ero dimesso e non ho respinto le mie dimissioni. Non è vero che ho dato le dimissioni, ma in realtà lui si era già dimesso. Ma resterà Spalletti, pare che resterà. Quindi queste sono le due certezze, mi verrebbe da dire. Elkann purtroppo rimane, Spalletti rimane. Senza purtroppo, perché poi alla fine non imputo a Spalletti grosse colpe. Ce l'ha anche lui, ma non sono le colpe maggiori, secondo me, nell'anno della Juventus. Poi a questo punto siamo sulle situazioni meno certe, ma sicure, ma probabili. Come lì, via dopo la partita di questa sera, qualunque sia l'esito. Qualunque sia l'esito, come lì lascia, e pare debba lasciare, siccome sono legati a braccetto, anche Modestò. A questo punto bisognerà vedere chi li rimpiazzerà. Per cui si parla di questo Tognozzi, molto pare sponsorizzato da Spalletti, che acquisterebbe un ruolo un po' alla Gasperini nella Juventus, quindi un ruolo quasi predominante rispetto alla situazione precedente. Non si sa bene il ruolo di Chiellini, che in questo momento è chiaramente più un ruolo di rappresentanza, che forse qualcuno, non so se auspicandolo o sapendo che la cosa possa accadere, secondo me più auspicandolo, si auspica abbia un ruolo decisionale più importante. Tutto il resto, tipo Del Piero inserito in dirigenza, la presidenza, sembrano tutte suggestioni. Anche perché Del Piero è stato visto alla Continassa, ma in realtà la Continassa ci è andato per il festeggiamento del trentennale della Champions, perché ricordiamolo, io c'ero, quello sulla Cecera, aveva forse uno o due anni meno di me, mi pare abbiamo la differenza di un anno e mezzo, no?
1: Ma più o meno, quindi più o meno, c'ero.
0: Se lo ricorderà, io avevo 20 anni nel 1996. E ho potuto vivere la gioia, l'ultima grandissima gioia dei tifosi juventini, meno male, insomma, il vantaggio di avere qualche anno in più per noi tifosi juventini adesso diventa un vantaggio, perché noi abbiamo vissuto qualcosa di importante, mentre i giovani tifosi juventini vedono,
1: diciamo,
0: una squadra,
1: Giovanni, che abbiamo,
0: di ricordi.
1: Abbiamo vissuto anche quella tragica del 1985, e la ricordo molto bene.
0: Sì, però noi eravamo piccolini, tu ancora più piccolo di me, però ce l'abbiamo stampata negli occhi,
1: come
0: un po' più giovani,
1: te credo.
0: Però eravamo preadolescenti allora, ce l'abbiamo anche stampata negli occhi, però l'abbiamo capita un po' di meno. Però al di là di quella tragedia, io voglio ricordarla questa cosa qua, perché poi alla fine i 39 morti dell'ASL, no? Perché alcuni considerano la Juventus quasi come la carnefice, invece la Juventus fu vittima, i tifosi della Juventus hanno quella ferita impressa nel cuore. Quindi quando si parla dell'ASL, per esempio i tifosi della Fiorentina, che l'altra volta, la settimana scorsa, hanno esultato, e che ogni volta ci ricordano, festeggiano per questi tifosi del morti, che lo fanno sugli spalti, cioè quella, gli striscioni infami li abbiamo visti a Firenze, non è che li abbiamo visti altrove, non ricordano che è stata un'importante ferita. Quindi bene hai fatto ricordarlo, però poi noi abbiamo avuto la ferita, si è in parte rimarginata, sì, sì, sì, con quella gioia della finale dell'Olimpico del 1996, che credo sarà l'ultima gioia della Juventus. Questo va detto. Poi naturalmente io verrò smentito, me lo auguro, ma non credo che la Juventus riuscirà più a vincere
1: ironicamente,
0: la Champions,
1: ironicamente. Poi tornando un po' al campionato,
0: non lo vincerà secondo me nessuna squadra italiana per chiudere il cerchio
1: stasera,
0: ma sicuramente non la vincerà
1: stasera
0: la Juventus.
1: Stasera mi pare che non avremo né Ildiz né Bremer, c'è un problema anche per quanto riguarda Vlahovic, quindi siamo con tre giocatori.
0: La serata è stata disturbata dai comunicati farneticanti del Torino, che ha chiesto ai tifosi juventini di non portarsi neanche una maglietta bianconera per questioni di ordine pubblico, quando il prefetto e la questura hanno detto che problemi non ce ne sono.
1: Vabbè,
0: quindi quando ci sono queste dichiarazioni farneticanti da parte del Toro, una partita di questo tipo che acquista anche qui la salvezza della stagione mediocre, indegna del Torino di Cairo, dopo la stagione mediocre, indegna della Fiorentina, tu capisci che parliamo veramente di un calcio che fa schifo, e possiamo dirlo. Questa sera il Torino vincerà, passeggerà sul cadavere della Juventus e chi se ne frega. Ma addirittura non permettere ai tifosi della Juventus di andare praticamente allo stadio e dimostrare il loro tifo, base a che cosa? Vergogna, si vergogni Cairo, si vergogni tutta questa gente che ha rovinato il calcio, che ha rovinato il calcio, e queste cose rovinano il calcio insieme a tutte le altre porcherie che abbiamo descritto in due anni.
1: Esattamente, esattamente. No, tra l'altro.
0: Poi ben venga il calcio romantico del Catanzaro che tenta la Serie A e fallirà, secondo me. Già ho dato due pronostici, però va bene. Almeno ben venga quello, perché per il resto, veramente, devo dirti la verità, siamo veramente, navighiamo nello schifo più totale.
1: Tra l'altro stasera dovremmo,
0: non possiamo dirlo, lo diciamo, siccome noi poi dobbiamo parlare politicamente corretta, perché va di moda il politico corretto, ma diciamo il calcio che naviga in cattive acque,
1: cattive acque
0: puzzolenti, però cattive acque. Questo è la situazione.
1: Stasera
0: c'è il passeggio del Torino sui cadaveri della Juventus. Va bene.
1: Però nel caso in cui la Juve dovesse vincere, bisogna.
2: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
3: Checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
0: Una cosa che, francamente, se volete che vi dica che è possibile, vi dico che è possibile. Però, siccome abbiamo visto calcio da una vita, è difficilissimo che la Juventus riesca a vincere oggi, perché non è più una squadra, si sono presi a botte negli spogliatoi, no? Quindi abbiamo le assenze che ha citato nell'usurace prima, per cui è veramente, se già la vittoria della Juventus sarebbe una cosa fantascientifica, la contemporanea sconfitta, pareggio, diciamo così, non vittoria, delle altre due, veramente, io francamente,
1: ma io sai cosa,
0: siamo ai limiti dell'impossibile,
1: sai cosa farei?
0: Non è impossibile tecnicamente,
1: sai cosa farei stasera al posto di Spalletti? Io schiererei dal primo minuto Milik. A sto punto la tenterei il tutto,
0: sì,
1: per tutto.
0: Sì, rotta per rotta romperei tutto, rotta per rotta, si dice le nostre parti,
1: esatto.
0: Rompiamola tutta, è un vecchio detto meridionale. Facciamo, sì, certamente farei qualcosa di questo tipo, e soprattutto per l'anno prossimo, fossi un dirigente della Juventus, visto che non saremo in Champions, proverei a costruire una squadra come era stata fatta per un certo periodo da Agnelli sulla next gen, provando a lanciare qualche giovane e non poi regalandola a destra manca, come hanno fatto poi sciaguratamente,
1: sì,
0: Giuntoli e tutti i disgraziati di questa disgraziata avventura della Juventus dopo, perché voglio dire, secondo me alla fine peggio di quelli che abbiamo visto, i vari Fagioli. Fagioli forse è il caso meno corretto da citare, perché c'è stato un problema anche dietro, lo sappiamo, molto più grosso. Però voglio dire, gli altri, Lin Junior, mi viene da pensare, su lei e compagnia cantando, avrebbero fatto comodo tutto sommato alla Juventus, non Ken, piuttosto quelli, quelli che ci sono adesso, insomma. Quindi credo che alla fine avrebbero dovuto fare tutto per tenerseli e non andare a fare acquisti scellerati come David, come Open Day, che Dio li abbia in gloria tutti, insomma.
1: Senti, parliamo un po'.
0: Ci tenevamo Ken, e qualche gol in più sarebbe venuto.
1: Assolutamente.
0: Onorello.
1: Assolutamente.
0: Però devo dirlo io, John Elkan, che non capisce un tubo, che deve farsi da parte e far rientrare il cugino. Ma devo dirlo io. Lo sto dicendo a gran voce, gran parte della tifoseria juventina, per non dire la totalità, ma si facesse da parte prima che distrugga tutto ciò che è rimasto di buono di questa squadra. Io veramente, io sono, ma comunque la situazione è questa, bisogna rassegnarsi. Vi ricordo che tra qualche giorno partirà un mondiale senza l'Italia, lo voglio sottolineare, perché il tutto, ripeto, la crisi della Juventus, guarda caso, si inserisce in un totale, debacle del calcio italiano. O non vogliamo dirlo, o vogliamo dire che le due cose non sono legate. Io dico che sono legatissime. D'altronde non è stato possibile commissariare la FIGC, perché il solito Ceferin, sempre quello, lui che è quello che ha distrutto completamente, ha finito di distruggere la Juventus, ovviamente in coabitazione con Elkan, e purtroppo devo dirlo anche in parte con Agnelli, che ha fatto una manovra sbagliata, quindi va detto, diciamo, il suo buon Ceferin ha minacciato la politica italiana, cioè non commissariate la Serie A, perché commissariate la FIGC, perché io impedirò alle squadre italiane di partecipare alle competizioni. Ora ditemi, io vorrei una definizione politically correct, perché io non la trovo, quindi non la dirò, del comportamento, dell'atteggiamento di questo signore, di questo boss della UEFA. Qualcuno mi dia una, perché secondo me la cosa migliore sarebbe stato veramente un commissario. Perché se noi adesso diamo la FIGC e la daremo al signor Malagò, significa ridarla sempre al CONI, dove Malagò era, perché la FIGC è una federazione del CONI. Quindi significa rimanere sempre sulle vecchie pastoie, sulle vecchie decisioni. Non cambierà nulla con Malagò, nulla. Invece avrebbe bisogno il calcio italiano di una pesante riforma. Magari io sono contro i commissariamenti in generale, però stavolta un commissario governativo mi sarebbe piaciuto. E nessuno mi può dire che io abbia simpatie filo governative.
1: No, che poi, okay, che poi tra...
0: Però ci voleva.
1: Tra le motivazioni, no, a cui si adduce per il commissariamento della FIGC, le quattro più famose, e ci sono tutte, nel senso che si parla di gravi irregolarità nella gestione ordinaria e amministrativa, si parla di violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, si parla, che ne so, adesso ricordo un po' a tentoni, di mancate adozioni di adempimenti per il corretto avvio delle competizioni e quant'altro. Cioè i presupposti per commissariare la FIGC ci sono tutti, eppure si continua a brancolare così in mezzo al riciclaggio, consentitemi il termine, di personaggi.
0: 11 giugno inizia il mondiale, mi pare, giusto, non vorrei sbagliare le date. Ecco, godiamoci questo mondiale. Ma io guarda, farò fatica, lo ammetto, a guardare, non ho seguito la finale di Europa League, farò fatica a seguire la finale di Champions, non so se la seguirò, perché io sinceramente mi sono disamorato.
1: Ma
0: questo
1: è chiaro,
0: lo devo dire.
1: È chiaro.
0: Ma è chiaro, però non tutti lo pensano.
1: Senti,
0: perché giustamente vedono molti, questo lo dobbiamo dire, vedono molti nella annichilimento della Juventus,
1: esatto. Certo,
0: un bene per il calcio italiano. E quindi in questo momento piangono per una nazionale fuori per la terza volta dal mondiale, ma godono del fatto che la nemica di sempre non ci sia. Quindi, per dire, piangono con un occhio, mi verrebbe da dire, però no, nessuno comprende che quando tu martorizzi, io non voglio dire la squadra più importante italiana, ma una delle squadre più importanti italiane, Devo dire che il Milan, che sicuramente ha fatto anche la storia del calcio italiano in questo momento, non è che se la stia passando molto meglio. E allora a quel punto è chiaro che non esiste il calcio
1: italiano. Infatti volevo...
0: Però, giustamente, non esiste la Juventus, certo. va bene così, non importa, il mondiale, ci vedremo il mondiale con il ritorno di Neymar. Gira, no, il reel famoso di Ancelotti che richiama il redivivo Neymar Junior. E godiamoci, chi si accontenta gode, ecco, mettiamola così.
1: E infatti no, volevo chiederti a questo punto, visto che siamo quasi in dirittura d'arrivo, qualcosa sul Milan, questo Toto allenatori, e Milan con un piede e mezzo ormai in Champions, e la figura di Allegri. Come lo vedi Allegri?
0: Allora, io non sono vicinissimo agli ambienti del Milan, lo seguo molto meno rispetto alla Juventus, quindi Allegri è da tempo, diciamo così, in pericolo. Però io, da profano rispetto delle cose rossonere, legavo sempre la dipartita, tra virgolette, di Allegri al fatto che gli proponessero la panchina della nazionale. Ma a quanto pare in questo momento, in queste ore, il pole position c'è Antonio Conte. Per cui alla fine, se Allegri non dovesse avere la panchina della nazionale, dovrebbe lui dimettersi, perché e non lo farà, e quindi esonerare Allegri anche per le casse del Milan sarebbe un grosso problema. Io, se fossi dirigente, e ti dico, non sono mai stato un allegriano, ma non sono mai stato anche un anti-allegriano, però sono stato molto critico quest'anno su Allegri, abbastanza critico su Allegri, perché ho detto che comunque lui il suo dovere l'ha fatto, ha portato il Milan in Champions, anche se giuro, io ho visto tutte le partite del Milan, molte le partite del Milan, perché comunque ho una simpatia per Max Allegri, ma veramente sono state di una bruttezza invereconda, diciamo così. Anche diverse partite della Roma, della Juventus che sono arrivate dietro il Milan sono state più belle, per cui francamente il gioco del Milan è veramente inesistente, per cui comprendo chi vuole disfarsi di Allegri, nonostante il fatto che Allegri abbia fatto il suo compitino e abbia portato il Milan in Champions, nonostante Allegri sia comunque uno degli allenatori più esperti e che diversi allenatori di Serie A lui se li mette comunque in tasca tutt'oggi. Però vedo un allenatore a fine ciclo, a fine ciclo della sua carriera, per cui francamente me ne disperei. Dopodiché sappiamo anche del litigio con Ibrahimovic, dopodiché chi al posto di Allegri, e soprattutto chi decide in questo momento cardinale del Milan, ecco, se non si è ben capito chi sia a decidere, non si capisce se Tare rimarrà confermato, ma pare di no. Quindi quando noi parliamo della devastazione in casa Juventus, non dobbiamo dimenticare la devastazione in casa Milan, e vi posso garantire che i tifosi milanisti in questo momento sono devastati quasi come i tifosi della Juventus, con una sostanziale differenza,
1: certo.
0: E loro sono andati in Champions, e che comunque una squadra come il Milan sta in Champions, e quindi parte già con un presupposto migliore, perché se dovrà fare una certa campagna acquisti il Milan sarà favorito dal fatto che qualcuno ci vorrà andare in Champions,
1: certo.
0: Mentre la Juventus ha già avuto le prime defiance, perché ovviamente la gente fuori dalla Champions non si presenta, perché non disputare la Champions significa come stare in Serie B, diciamocela praticamente,
1: certo.
0: Le squadre che non sono in Champions, anche se vanno a fare delle allegre figuracce come hanno fatto le squadre italiane quest'anno nei gironi e così via, però è come se giocassero in Serie B. Qualcuno diceva, ma almeno l'Europa League, voglio dire, non abbiamo nessuna ambizione, quasi quasi è meglio, evitiamo, però non è così, perché alla fine fare il mercato per la Juve sarà difficile, difficilissimo,
1: certo, perché
0: per
1: ti mancano,
0: sarà un po' più semplice.
1: Ti mancano 60-70 milioni di euro, tenendo conto che i conti della Juve, come abbiamo detto mille volte, sono sottoposti a rigidi controlli, perché società quotata in borsa e quant'altro. E io al di là di
0: ma
1: tutto,
0: se avesse vinto lo scudetto il Napoli,
1: ecco,
0: cosa che magari potrà accadere, adesso stiamo cercando di capire se sarà italiano il nuovo allenatore del Napoli, perché io ripeto, do quasi per scontato, ma magari mi sbaglierò, che anche lì non sono molto addentrato nelle vicende.
1: No, acclarato
0: partenopee,
1: Giovanni,
0: però conosco Conte bene.
1: Acclarato che ormai con Antonio Conte non si ha la possibilità di costruire un percorso imperituro, perché certo, comunque questo tizio
0: che ci andrà italiano, non si
1: ecco,
0: sa.
1: Questo tizio ormai dopo 2 anni non riesce a stare sulla stessa panchina.
0: No, ma lui andrà in nazionale, credo.
1: Sì, sì, sì.
0: Credo che abbia già un contratto in nazionale.
1: Per fare cosa? Rimanere lì anche 2 anni e poi andarsene, come già fatto nel 2016?
0: Lo ha già fatto, però non possiamo dire che la nazionale in mano a Conte sarebbe una nazionale scarsa, cioè sarebbe in cattive mani per Onello. Noi sappiamo che è un uomo che più di 2 o 3 anni non c'è, però se già riportasse a disputare un europeo, perché per le qualificazioni ancora ci vuole, esatto, a giocare l'europeo, a disputare un europeo decente, sarebbe già una gran cosa.
1: Speriamo.
0: Non possiamo dire che io non ho partita simpatia per Conte, però come dici tu giustamente, il progetto a lungo termine, a meno che lui, vista la situazione particolare, non cambi, non si, sai, andando avanti si matura, e magari anche Conte con l'esperienza penserà che il suo obiettivo è quello di riportare l'Italia ai mondiali, quindi un progetto mentale lui se lo farebbe,
1: come, ecco,
0: magari più a lungo termine,
1: ecco,
0: quindi,
1: ecco.
0: Però i mondiali sono fra 4 anni, quindi vediamo,
1: certo,
0: quanto regge. Io capisco il tuo ragionamento e in gran parte l'ho condiviso,
1: certo,
0: però
1: certo,
0: tutto sommato la nazionale in mano a Conte non sarebbe sbagliata, ecco.
1: Ma
0: non sarebbe sbagliata, non sarebbe, cioè, non so, però fra Conte e Allegri, forse Allegri come selezionatore è migliore. Il gioco di tutte e due non mi piace, voglio dire, non possiamo parlare del gioco di Conte come un gioco allegro,
1: esatto.

0: sia ben chiaro, che tra l'altro non è un grande esperto di calcio, lui è appassionato più di altri sport, per cui ci vorrebbe qualcuno di questi che magari un Baldini, un Baggio, non lo so, un Del Piero, qualcuno che lì dentro in nazionale trovi, tiri fuori il coniglio dal cilindro, riformando il calcio italiano con soluzioni che né io né lo Surace possiamo dire, magari con un allenatore, per esempio Moggi, questa la voglio citare, però Moggi, che sicuramente è un gran personaggio del passato, ha detto: io affiderei senza ombra di dubbio la nazionale a Baldini, che è l'allenatore dell'Under 21, che ha rilanciato alcuni personaggi dell'Under 21, Pio Esposito e altri, a cui verrà affidata la nazionale per alcuni giorni. Io per esempio, dice Moggi, mi affiderei a lui. Perché, dice? Perché Baldini è un signor allenatore che ha avuto nella sua carriera una disgrazia, ricordiamo, prese a calci un allenatore avversario in un momento di follia, e per questo motivo il suo percorso si è arrestato. Però Baldini era sicuramente un allenatore che aveva la sua carriera in Serie A, poi è rientrato dalla finestra nell'Under 21, ha fatto buone cose con l'Under 21. E ti ricordi, in passato gli allenatori venivano selezionati all'interno della FIGC, quindi con Avvicini che passò per esempio dall'Under 21 alla Nazionale Maggiore col terzo posto a Italia 90.
1: Cesare Maldini.
0: Beazzotto che fece qualcosa di simile. Si faceva così una volta. Per quindi perché non dare retta a un grande vecchio come Moggi, al di là del fatto che lo si dica che era corrotto, ma Moggi ne avrà capito qualcosa di calcio negli anni, o era solo un delinquente ladro come sostengono gli altri? Questo è il discorso. Ragioniamo, e ci vuole qualcuno che prenda delle decisioni che non siano più scontate.
1: Senti Giovanni,
0: e che riformino il calcio.
1: In ultimo, altrimenti, perché sì. In ultimo, perché siamo davvero in conclusione.
0: Sì, lunghissimi, come, mi scuso.
1: Dimmi. No, ci mancherebbe. Come vedi eventualmente un allenatore che comunque ha fatto tanti anni di gavetta, perché lui è partito dal Trapani che era in Serie C, poi ha allenato lo Spezia, poi vabbè la Fiorentina per diversi anni con diverse finali in Conference League andate male purtroppo, poi 2 anni a Bologna, l'ultimo anno meno esaltante come percorso. Come vedi italiano, insomma, se la meriterebbe questa promozione, se lo meriterebbe questo salto di qualità?
0: La andando della nazionale assolutamente no.
1: No, andando ad allenare il Napoli. No, non parlavo di nazionale. Sì,
0: allora io l'altro giorno, sempre in diretta con te, ho detto un po' queste corna dei nuovi allenatori italiani, dicendo che secondo me non sono all'altezza della vecchia guardia. Quindi sono perplesso, però forse sono anche stato troppo tranchant nel mio giudizio, perché comunque una possibilità forse gli andrebbe anche data, con una squadra un po' più competitiva. Quindi ripeto, se dovessi rifarmi a ciò che ho detto prima, ho delle perplessità, però vista la situazione forse un tentativo andrebbe fatto. Perché comunque penso,
1: sì, perché comunque penso, sì, al di là di
0: che
1: tutto,
0: qualcosa ancora il calcio italiano abbia da dire anche tra gli allenatori, me lo auguro. Viceversa, bisognerebbe andare a cercare i vari Fabregas, perché diciamoci la verità, il Como ha giocato veramente bene,
1: assolutamente, no? Anche se credo che al momento sia difficile per Fabregas lasciare il Como, credo che sia Fabregas, anche azionista Fabregas del
0: Como. E questa cosa io l'ho letta pure e mi ha lasciato perplesso. Io già pensavo che Fabregas andasse in Liga, invece ho letto anch'io questa cosa qua, per cui è legatissimo a questo Como.
1: Sì.
0: Quindi evidentemente la cosa non accadrà. E questo però credo che non sia positivo per la carriera di Fabregas. Un Fabregas per esempio al Napoli l'avrei visto un benone, un Fabregas alla Juventus
1: assolutamente,
0: l'avrei visto benone,
1: assolutamente,
0: ma
1: sì.
0: Lui si è legato lì, anche al Milan l'avrei visto magnificamente, perché comunque quest'anno, diciamo, il miglior allenatore della Serie A è stato insieme a Chivu, perché va citato Chivu, perché io lo devo citare,
1: assolutamente,
0: perché comunque
1: condivido.
0: Insieme a Chivu sono stati i due migliori allenatori, sono stati Fabregas e Chivu. Fabregas a livello di gioco, Chivu a livello di gestione del parco giocatori, perché non era facile dopo la legnata presa dall'Inter l'anno scorso,
1: assolutamente,
0: ricostruire, cioè, diciamocela tutta.

0: Torlo gli hanno fatto punti d'oro. Il Napoli è stato sicuramente inferiore l'anno scorso, Milan praticamente non pervenuto, della Juventus abbiamo già detto peste e corna, quindi alla fine non è che ci fosse. La Roma è stata altalenante, per metà campionato non aveva neanche un centravanti, quindi ma io la Roma non la considero mai per la vittoria di campionato, anche se devo cambiare, perché adesso il presidente della Federcalcio sarà un romanista dichiarato, quindi
1: sì, bisogna fare attenzione.
0: Non è che scende in campo, attenzione, prima che mi arrivi la dico, non è che scende in campo Malagò, che adesso gli arbitraggi saranno condizionati dal fatto che Malagò ha lo standardo, il gagliardetto praticamente della Roma in camere. No, per carità, però io mi permetto di dire che comunque secondo me un occhio diverso nei confronti di questa squadra ci sarà, però poi la squadra ovviamente deve essere anche costruita in modo tale da allenatore sicuramente validissimo, un anno in centravanti notevole, ma non basta credo per insidiare l'Inter, quello è il discorso. Chiudo, così non vado oltre, ma che fine ha fatto la storia degli arbitri? No, lo chiedo a te, che fine ha fatto? C'è stata un'inchiesta degli arbitri, si è dimesso il disegnatore arbitrale e non solo lui, ma che fine ha fatto? Cioè, è successo qualcosa? No, nulla.
1: Assolutamente nulla.
0: Quindi perché si è dimesso Roma? Qualcuno me lo sa dire? Me lo sa dire Malagò? Lo chiederemo a lui quando sarà presidente della Federcalcio. Perché si è dimesso? È così, perché un giorno ha deciso di dimettersi senza nessun motivo. Non è successo nulla.
1: Giovanni, io
0: bene, benissimo.
1: Aggiungo una chiosa al tuo asserto dicendo semplicemente che oggi come oggi facciamo giocare regolarmente nel massimo campionato e vince anche scudetti una squadra che ha 800, e dico 800 milioni di euro di debito, ok?
0: Tutto a posto Nello, ma va bene così.
1: Va bene? Ci siamo? Perfetto.
0: No, ma è tutto a posto e niente, io ripeto, il giocattolo si doveva prima o poi rompere e secondo me si è rotto. La cosa bella è che non c'è nessuno che abbia l'intenzione e forse l'interesse, a questo punto viene da dire, di ricostruire. Pazienza, ce ne faremo una ragione, ti faremo per Neymar Junior.
1: Allora, velocemente, Giovanni, velocemente, come vedi? Come
0: diciamo per Neymar Junior e Ancelotti.
1: Come vedi?
0: Come ci ha combinato?
1: Eventualmente italiano al Napoli e Sarri all'Atalanta. Un tuo giudizio. E
0: nell'Napoli lo vedo bene. Sarri all'Atalanta. Sì, potrebbe starci, ma l'Atalanta ormai credo che sia una squadra, sia tornata, diciamo così, nelle posizioni che le competono, per cui sì, Sarri può allenare qualunque squadra, secondo me, in Italia in questo momento, anche quelle che possono competere per il campionato. Ricordiamoci che l'ultimo che ha vinto lo scudetto, esatto, con la Juve.
1: Io lo avrei tenuto
0: però
1: qualche annetto in più.
0: Lo può fare, non me ne voglia Sarri, perché è campione italiano in questo momento. Ci vorrebbero forze nuove, allenatori nuovi, linfa nuova, che non, io al momento non vedo, però magari sono miope, ok?
1: Grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo domenica prossima per fare un bilancio di questo campionato di Serie A che oggi volge al termine. Sono state 38 giornate davvero molto molto intense, anche 38 punti sportivi del weekend che abbiamo cercato chiaramente di portare avanti stigmatizzando ogni episodio, anche quello più recondito, anche quello magari meno affrontato dalla stampa di rilievo nazionale. Grazie Giovanni, ci sentiamo domenica, buona serata.
0: Ora di affrontare con te i mondiali, quindi no. I mondiali ci divertiremo.
1: Giovanni,
0: ci sarà almeno un input.
1: Parlerai
0: un
1: da
0: input
1: solo.
0: Per vederli,
1: parlerai da solo. Esatto. È chiaro. Ti stavo dicendo, parlerai da solo perché io non li seguo.
0: Voi ascoltatori, voi ascoltatori, ci date la voglia di fare questa cosa perché. Francamente insomma ci sta un po' passando, però va bene insomma. Però oggi abbiamo parlato di Serie B e sono contento perché alla fine forse tutto sommato rimane il calcio in questo momento più bello.
1: Dai, forza Catanzaro, ciao Giovanni, alla prossima.
0: Buona serata.
1: Ciao.
2: non ci resta che attendere con Nello Surace.
3: Sono le 19:23.

0: certo, a tenervi compagnia e per farvi scoprire i 15 brani più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Subito, numero 15. Fake News è il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. La traccia che apre l'intero lavoro è Zen. Numero 15. Pinguini Tattici Nucleari.

ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

Allora, bella novità che vi abbiamo regalato, e ci voleva una bella botta di vita rockettara. Evolution con il ritorno di questa band Nothing But Eve, brano che rappresenta un ritorno alle radici grezze e quasi quasi chitarristiche della band, un ritorno che ricorda quasi quasi il loro disco di debutto del 2015, perché qui si va a bilanciare elementi alternative rock ad alta energia, chitarre vibranti, poi la potente voce del leader di questa band, Conor Mesu.

19:33 minuti, una manciata di secondi, amici. Breve parentesi che, come sapete, dedichiamo un po' ai numeri, all'economia e quant'altro. Amici, le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea consegnano un quadro preciso e per certi versi atteso. Lo shock energetico innescato dal conflitto in Medio Oriente sta frenando la crescita, sta riaccendendo l'inflazione in tutta Europa, con l'Italia che subisce gli effetti in misura significativa. E te pareva? Per l'Italia le stime, amici, sono molto chiare. La crescita del PIL è rivista allo 0,5% nel 2026 contro lo 0,8 stimato lo scorso autunno e allo 0,6% nel 2027, due decimi in meno rispetto alle proiezioni precedenti. Nel 2025 il PIL reale è cresciuto dello 0,5%, trainato dalla domanda interna ma frenato dall'export. Ora la Commissione prevede che il conflitto in Medio Oriente colpirà tutte le componenti della domanda. I consumi privati rallenteranno per effetto della riduzione del reddito disponibile reale, gli investimenti freneranno per via del rallentamento dell'edilizia e delle tensioni geopolitiche e le esportazioni soffriranno sia per i dazi americani sia per le perturbazioni sui mercati di sbocco medio orientali.

sono rivisti al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. La revisione è guidata principalmente dall'impennata dei prezzi energetici, con i dati di marzo e aprile che mostrano già una forte accelerazione. Il quadro sui conti pubblici italiani è invece più incoraggiante di quanto i titoli possano suggerire. La Commissione stima per l'Italia un deficit al 2,9% del PIL sia nel 2020.

debito pubblico è visto al 138,5% nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto nell'Unione Europea dopo la

tensioni di Bruxelles suona come monito alla prudenza fiscale, ma che nella lettura del governo italiano diventa anche la conferma ufficiale della gravità di uno shock che giustifica risposte straordinarie. La strategia italiana, amici, non punta in questo caso a un confronto ideologico sul patto di stabilità, ma a utilizzare tutti gli spazi già previsti dalle nuove regole europee. Non c'è solamente la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e ne stiamo esplorando tutte. Queste le parole perentorie di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, citando i cosiddetti fattori rilevanti che consentono a Bruxelles di valutare con maggiore elasticità eventuali deviazioni temporanee. Sul tavolo ci sono anche la rimodulazione dei fondi di coesione, con circa 7 miliardi già riallocati per l'Italia nel ciclo 2021-2027, e le ultime revisioni del Piano Nazionale Ripresa Resilienza, da presentare entro il 31 maggio. Amici, i dati parlano chiaro e sono nefasti, perché l'Italia ha chiuso il 2025 con un altro bel meno 6 di produzione rispetto al 2022. Quindi la produttività è calata in 3 anni del 6%. Poi sono anni che ormai assistiamo costantemente a un reiterato crollo della produzione industriale. Anche se, da quel poco che capisco di economia, il prodotto interno lordo, secondo me, in parte potrebbe essere uno strumento di misurazione poco perfetto, perché dentro, se tu ci pensi bene, ci sono debiti e interessi, quindi tutte belle cose ma che non producono ricchezza. Quindi ora la crisi che stiamo attraversando, secondo me, è destinata a diventare sempre più stringente, perché lo shock di offerta del petrolio, secondo me, non migliorerà, anche se si dovesse sbloccare lo stretto di Hormuz. Saremo sempre un paese sottomesso, in parte all'Europa, in parte all'America.

82:19:45 i minuti nell'appuntamento di oggi, un quarto alla conclusione. Amici, hanno tagliato le accise, ma ve ne siete accorti? Io no. Taglio delle accise prorogato fino al 6 giugno. Quindi questo taglio delle accise di ben 10 centesimi al litro

parla di 400 milioni di euro, saranno trovati dall'extragettito dell'IVA, da multa dell'antitrust e da tagli vari. Perché non so se lo sapete, ma in settimana la cara Giorgina aveva scritto una lettera alla von der Leyen chiedendo più flessibilità, chiedendo ancora la possibilità eventualmente di sforare oltre il 3% del patto di stabilità. Dall'altra parte picche. Le misure intanto per l'autotrasporto nel decreto legge di proroga, quindi ci sono anche una serie di misure a favore dell'autotrasporto per evitare lo sciopero annunciato contro il caro carburanti, quindi vengono stanziati ben 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni già erano previsti nei precedenti decreti carburanti ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi. Viene infine ricostituita la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra il governo e imprese. Le misure per l'autotrasporto sono state illustrate alle organizzazioni del settore qualche giorno fa, prima del Consiglio dei Ministri, nel corso di un incontro a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni, i ministri Giorgetti, Salvini, Urso, Foti, il sottosegretario Mantovano e il viceministro Rixi. I camionisti lamentavano soprattutto che il taglio delle accise

Matteo Salvini al tavolo ha ribadito la necessità di derogare al patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese nella crisi energetica provocata dalla guerra in Iran. L'incontro comunque ha sortito l'effetto voluto dal governo. Al termine le organizzazioni hanno annunciato la sospensione dello sciopero, che poi paradossalmente lo stesso Salvini si è reso conto che l'Italia ha sbagliato nel mettere le sanzioni alla Russia, perché il gas che acquistavamo da Putin non era buono, assolutamente no, quindi avevamo proprio necessità di acquistare il gas liquefatto dall'America, che poi va rigassificato, quindi operazione che ci costa sostanzialmente un botto, è meglio, no? Assolutamente. Quindi, amici, è un governo che si sta scontrando con la dura realtà dei fatti, perché comunque ci sono state promesse elettorali e a mio avviso

non ne vedo. Quindi alla fine, per recuperare qualcosa, dovrebbero sospendere la follia del ponte sullo stretto e magari iniziare una seria lotta all'evasione fiscale. Alla fine, se tu vai a ridurre un pochettino il debito e le spese correnti velleitarie, vai a recuperare magari un po' di risorse da destinare soprattutto a una cosa importante: calmierare i prezzi dell'energia. Ma stiamo scherzando? Dai, ve prego. Poi, per quanto riguarda gli autotrasportatori,

col cervello, eh? È una categoria questa, secondo me, male rappresentata. Potrebbero bloccare il paese e lì sì che alla fine dei conti, potrebbero essere prese in considerazione decisioni importanti, ma non lo fanno perché. Vai a vedere perché, hanno paura e chi lo sa, chi lo sa. Un po' di rap all'italiana. Goodbye.

le voci più interessanti del momento, questo personaggio Gallas di origini pugliesi, Good Vibes Only. Beh, un sound rigorosamente rap ispirato quasi quasi ai primi anni 2000, un bel pezzo fresco, potente, che richiama quasi quasi l'attitudine del rap italiano, un po' old school. Ricorda anche per energia e stile il primo J-Ax o lo stesso Frankie I-Energy. 19.53, amici, esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti usati. Parole perentorie di Giorgia Meloni dopo la

distrutte, così come ha fatto sapere Zelensky. La nostra premier ha assicurato che intende continuare a lavorare con determinazione con i partner europei per favorire un percorso che possa portare a una pace giusta e duratura. Zelensky ha ringraziato Giorgia Meloni per la condanna del massiccio attacco condotto dalla Russia nella notte. Grazie per il sostegno, ha scritto Zelensky, rilanciando il post della presidente del Consiglio. La Russia si è trovata

Vado avanti. Si tratta di atti terroristici aberranti volti a uccidere il maggior numero possibile di civili, ha dichiarato l'alto responsabile della politica estera dell'Unione Europea. L'utilizzo da parte di

a fini politici e una sconsiderata politica di rischio nucleare. La prossima settimana i ministri degli esteri dell'Unione Europea discuteranno su come intensificare la pressione internazionale sulla Russia.

Stamp, bravissima, bravissima, due pesi, due misure, invece dovrebbe condannare tutti gli attacchi, no? Quelli russi, anche quelli americani, altrimenti così capisci di che pasta sei fatta, cara la mia Meloni, sì, vabbè. Poi cos'altro dire? Abbiamo, sì, un'altra notizia in base all'ultimo rapporto annuale Istat, Pensate un po', oltre 6 milioni di persone

insieme con l'impegno di cura verso i propri genitori anziani, e quindi sarebbero invece circa 10 milioni gli italiani tra 18 e 49 anni che affermano di non volere figli in futuro. Ma amici, siamo sempre lì, nel senso che si guadagna poco in Italia, la vita costa tantissimo, i lavoratori onesti pagano le tasse anche per quelli che non le pagano, mettici anche i contratti precari, c'è gente che sta al lavoro, non dico 7 giorni su 7, ma lì, per sopravvivere, il che significa oltre 50 ore a settimana. Magari la stessa gente che si ritrova a vivere ancora a casa con i genitori, nonostante magari abbia superato una certa età. Ma in compenso, oltre al fatto che non ci sono aiuti per le famiglie, il lavoro delle donne spesso è penalizzato, i bonus, se ci sono, vengono previsti in favore di chi ha già 2 o più figli. Gli stipendi in Italia sono risibili, ma abbiamo i parlamentari più incompetenti e più pagati al mondo, che non accettano di ridursi i privilegi. Però poi alla fine chiedono il voto, mi raccomando, votate sta cippa, e vi cambiano le cose, vabbè. Meglio fermarsi, perché ripeto, in molti comuni italiani oggi e domani si vota, nella speranza che almeno chi andrà a sostituire alcune amministrazioni possa realizzare il 40% di ciò che ha promesso, e me lo auguro per tutti.

0: canzone di successo R&B e synth funky nel 1985, pubblicata da René e Angela, canzone sulla quale
1: tra poco
2: Time Machine è pura energia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato per chi ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Time Machine.
6: The Energy.
2: Con Nello Surace. Thank you.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: just watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Time Machine
2: The Energy
1: con Nello Surace. Beat.

0: Mario.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Time Machine è pura energia.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Time Machine è pura energia.

0: alle altre. Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Time Machine.
2: The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
1: Time Machine.
2: Time Machine.
1: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine.
2: The Energy.
1: Con Nello Surace.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine.
2: The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford a 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Radio. Sono le 23 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede, quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare che è una brutta parola, ma trovare il modo di incoraggiare anche chi intorno a me a farlo. È solo così avremo, frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati.

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

Che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto, tanto dolore, lacrime, sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte i Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera.

Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile, perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, di aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora, io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. Ciao.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: orario. È 1:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: House music.
0: Ultra classic extended version.
4: Ultra classic extended version.
0: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.